0: 听雷，听雷，听雷！
1: 大当家的，
2: 三哥，
1: 快！
3: 快
1: 救人呐！
3: 快！
4: 快！
3: 快！
4: 快！
3: 快！快！
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！

0: 佳佳母亲去世的时候，我正在带队在国外打比赛。那次我们拿了冠军，可是当我听到妻子去世的噩耗，我所有夺冠的喜悦都一扫而空。当我问佳佳当时为什么不告诉我的时候，她说：“妈妈临走的时候说，希望爸爸开开心心地赢得比赛，而不是为了她悲伤难过。” 那年，他才12岁。他是在舅舅的帮助下办完了葬礼。在他幼小的心灵里，蕴含着强大的力量。我们练拳的人，宿命就是这样。当老天狠狠地锤击我们心灵的时候，我们就要握紧拳头，狠狠地打他的脸。
1: 是你的陪练。快快快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快